0: Vantaggi. All'emissora di Polina Internazionale.
1: Ajudando a construir um mundo melhor.